0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: House ti racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: la da dee dee la da da.
1: Da mezzanotte alle 4, in weekend dalle 2 alle 4, si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Ace di Daniele Petronella. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 3:57.
2: Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Archimede.
2: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Paltimele.

Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox. Solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pacchi Mele.

Well, all right.

Vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Meteo agli amici di Ritmo 80. Ci attende un giovedì ancora anticiclonico sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, specialmente Appennino meridionale, con possibili sconfinamenti anche alla costa del basso versante tirrenico. Il caldo sarà davvero intenso ed afoso, specialmente sulle regioni tirreniche e in Val Padana, dove si registreranno localmente anche i 37-38 gradi, mentre sul medio Adriatico, al sud e sulle due isole maggiori, il termometro non andrà oltre i 31-33 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Ritmo 80,
0: sempre in forma.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.
0: Good

0: 9:30 comincia Good Morning Forever Young insieme per 3 ore fino alle 9 con Marco Corona, che sono io, quello bravo,
1: e io,
0: cioè
1: io sono al bar adesso.
0: Ancora con la testa, sì.
1: E Marchino, salve, benvenuto,
0: quello bello.
1: Questo è il nostro programma, che è un titolo lunghissimo, secondo me dovremmo accorciarlo un po', come anche il programma stesso. Ma benvenuti con la gioia nel cuore
0: della
1: voglia di vivere,
0: sì, come...

0: accendiamo questo grande momento radiofonico, il Simpa della Compa.
1: Allora, praticamente spieghiamo velocemente, c'è in tutte le compagnie, i gruppi di amici, c'è sempre uno che è solitamente il più brutto, il più povero, quello che gli puzza l'alito ai piedi, che però cerca di entrare, diciamo così, nella compagnia di
0: farsi
1: integrare.
0: Perché tristezza,
1: noi parliamo di emarginazione sociale,
0: e noi ne abbiamo due di emarginati sociali, Giacomo e oggi abbiamo Sam.
2: Le borse da tavolo.
0: Vai.
2: Allora, un vecchietto va dal suo nipote, gli fa: nipote, ti ho mai raccontato di quella volta che ero a caccia in Africa? No, dimmi. Un giorno, da dietro un cespuglio, è scappato fuori un leone immenso, e mi ha fatto mi sono cagato addosso.
0: Quando hai visto il leone?
2: No, adesso per fare
0: vabbè, cioè, me l'ha raccontata. Purtroppo è l'età, capito?
3: Battute brutte.

0: Socio, siamo tornati live qui su Ritmo 80 e come al solito molti stanno aspettando. Quali sono i segni fortunati di oggi?
1: Infatti anch'io sto aspettando.
0: No, cioè devi
2: dirlo. Devo dirlo io.
0: Perché ieri cosa hai fatto per capirlo?
2: Ho letto i compiti di mio figlio, un disastro, però alla fine è venuto fuori.
0: Hai dato...
2: Giro le cuffie perché non lo so.
0: Ok.
2: Però, attenzione.
0: Qual è il segno fortunato di oggi?
2: Capricorno! No, urlo perché...
0: devi sottolineare. Mm-hmm. Così quelli del Capricorno si svegliano. Oh, sta parlando di me!
2: Esatto. Oggi... Capricorno. Se c'è una persona, caro Capricorno, che ti interessa, devi farti notare. Ma stirarla con la macchina non è un'opzione.
0: Ma non si fa.
2: Secondo.
0: Segno fortunato di oggi.
2: Fiore di campo.
0: Adesso.
2: Bello.
0: Scusami un attimo. Quelli nati sotto il segno del fiore di campo, in che periodo sono?
2: Ventesima decade di aprile.
0: Di aprile. Okay. Comunque in primavera.
2: In primavera,
0: di solito.
2: Fiore di campo. Bello.
0: Bello
2: romantico.
0: La persona
2: segno.
0: Che nasce di questo segno.
2: Peccato, però, che di fianco c'è una grossa cacca di mucca. È un po' la vita.
0: È un po' la metafora vita, della vita.
2: Della vita.
0: Oggi è offerta da...
2: Ringraziamo Marione.
0: Marione adesso?
2: Nella pizzeria.
0: Ah,
2: okay,
0: quella all'angolo.
2: No. No. L'angolo è Raul. Marione.
0: Marione, non sono andato da Marione.
2: Mario, vai a Marione.
0: Cosa fa? La specialità è la pizza?
2: La pizza al fiore di campo.
0: Quali fiori usa?
2: Grazie Marione, grazie Marione, alla prossima.
3: Good morning, Forever Young.

0: sta per iniziare.
1: Sì, lui, il nostro Antonio Locascio, che questa volta, caro socio, si fa portavoce anche del buon Marco Corona. Perché tu guardi 4 Hotel?
2: Certo che lo guardo.
1: Io tutte le stagioni, rivedo anche alcune puntate, soprattutto perché mi piacerebbe essere dove
2: sì,
1: lui e dove sono.
2: Ci sono anche hotel un po' strani, effettivamente, esatto. Con dei prezzi che io mi ribalto nel divano.
0: Abbiamo spinge alla riflessione.
2: Abbiamo speso 600 euro la tua stanza, vaffanculo. Io con 600 euro me la rifaccio la stanza, okay.
0: Secondo voi quanto abbiamo speso?
2: Un botto.
1: Sentiamo cosa dice Antonio.
3: Ma il vostro sogno nel cassetto, il mio è quello di comprare un hotel che faccia venire Bruno Barbieri,
1: giusto?
3: Nella trasmissione dei 4 Hotel,
1: sì.
3: E appena entra dice: non ce l'ho l'utopper, non ce l'ho l'utopper per un letto, non ce l'ho, va bene? Dormi su quel cazzo di letto in quella cazzo di stanza, se no vai a dormire la macchina, va bene? E la mattina quando va a fare colazione, che c'è una colazione dove c'è tutto,
1: sì.
3: C'è ogni ben di Dio, c'è la colazione internazionale, c'è il salato,
1: certo.
3: C'è il dolce, lui che cosa chiede?
1: Cosa chiede?
3: Un centrifugato di zenzero, papaya, ananas e cocco.
1: Sì.
3: E quella Boretta dice: non ce l'ho. Te cagli addosso se mangi un centrifugato di zenzero la mattina presto con un cocco, te cagli addosso. Le regole dell'hotellerie dicono, le regole dell'hotellerie dicono di non rompere i coglioni.
0: Che meraviglia, bello.
1: Sicuro.
4: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchino.

0: Immacolata, naturalmente con le nostre rubriche. I Marchini con la K in Good Morning Forever Young tornano tra poco. Qual confermo. È la radio?
1: Confermo, Ritmo 80, confermo tutto qua, tra poco.
0: Ma non devi mettere le X?
1: Oh no?
0: No.
2: Sono le 7 e 3 minuti.

0: Sophie Lyon, Happy Children. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Doppio violentissimo sisma in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, sottolineando il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia. In Versilia, a Pieve di Camaiore, un muratore di 63 anni, Piero Morricone, ha imbracciato il fucile da caccia e ucciso moglie e figlio di 24 anni. Il delitto è avvenuto in casa dove l'uomo ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine, chiamate dai vicini. Calcio, il Brasile di Ancelotti trissa la Scozia, chiude il girone al primo posto. Il Sudafrica batte 1-0 la Sud Corea, superando per la prima volta nella storia il girone di un mondiale. Avanza il Marocco 4-2 ad Haiti, il Messico 3-0 alla Repubblica Ceca, Svizzera, Canada 2-1, elvetici primi, Bosnia 3-1 al Qatar, passaggio del turno delle migliori terze. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Ritmo 80 presenta
9: Good Morning Forever Young
8: con Marco Corona e Marchino.

0: Ok, qualcuno ha sbadigliato in questo momento e non era Marchino,
1: no,
0: era
1: no,
0: col collegamento con una casa,
1: esatto,
0: di quelli che si stanno stirando e hanno ancora, beati loro, la fortuna di essere lì nel letto. Però loro hanno anche questa rubrica che possono giocarsi. Come si chiama questa rubrica?
1: Si chiama Disco Mi Rigiro,
0: perché dà la possibilità di rigirarvi dall'altra parte con un lento offerto gentilmente dai Marchini in Good Morning Forever Young.

0: momento Insta della spesa.
1: Allora noi, esatto, noi abbiamo questo canale su Insta, abbiamo scoperto questo canale su Instagram, sì, dove vengono pubblicate le liste della spesa, quelle che si trovano in giro, quelle che
2: io me le trovo sempre nel carrello,
1: oppure uno che ce l'ha a casa, che sua moglie l'ha lasciata. In questo caso, sì, in questo caso marito frustrazione si chiama,
2: lo ha lasciato il marito, non ha lasciato la lista, perché molte volte torni a casa, allora l'hai presa,
1: esatto, però questa lista, sì, qui dice anche il post,
2: qui è maniacale,
1: se avvicini l'orecchio questa lista della spesa puoi sentire il rumore che fa la frustrazione, perché praticamente è una lista bella lunga dove scritta da una femmina, da una donna,
2: da la moglie,
1: se per il marito, allora, marito che si vede che non è che frequenta molto il supermercato e attenzione, questa è la lista,
2: vai,
1: due, c'è, allora innanzitutto è proprio preciso perché c'è l'appuntino, c'è l'asterisco ogni voce, diciamo.
2: Ogni voce per non perdersi, perché se tu le metti tutte attaccate, no, magari ti perdi qualcosa.
1: Allora, puntino, due ceste di cavolo o broccoli, ma solo se, sottolineato, sono bellini. Poi, aperta
2: attenzione,
1: parentesi.
2: Attenzione, come per dire, magari molte volte.
1: Sei un impedito, quindi puoi mandarmi la foto mentre sei lì.
3: Lei decide.
2: Cioè, tu vai a fare la spesa, hai la lista e dall'altra parte col cellulare devi fotografare.
1: Dopo
2: perché...
1: ricordami una cosa, dopo ricordami una cosa che la devo dire. Okay, poi, vai. Carote, freccetta.
2: Sì.
1: Sono già imbustate nei banchi frigo, in fondo, vicino alle banane, ok? Poi fette biscottate integrali, e fin qui,
2: certo,
1: e poi non si sa mai dove cazzo sono. Latte Alpro, avena barista, se c'è, se no non importa.
2: Ah, ok.
1: Poi barrette, marca misura, sottolineato, di color rosa. Sono in fondo il corridoio del latte.
2: Mamma mia,
1: ok,
2: ragazzi,
1: accanto alla frutta fresca.
2: Ma mi è già molto nervoso. Sì.
1: Merluzzo / nasello. Salmone, sei in offerta, se no faccio a meno. Pane integrale. Questa è la lista proprio.
2: Io
1: ai Führer, ok?
2: Io avrei abbandonato dopo le prime due. Cioè, veramente, questa, cioè, io mi sentirei uno schiavo che va a fare la spesa.
1: Invece andiamo a qualcosa di un po' più
2: leggero. Esatto.
1: Allora, questa è molto scritta a mano, non so.
2: Secondo me da un anziano, sì.
1: Caramelle.
2: Eh beh, ci sta.
1: Poi, ovetti Kinder CH.
2: Ecco, come sbagliano i marchini CH.
1: Ecco.
2: Socio, ti ricordi quando mi hai detto all'inizio di questo intervento?
1: Ah,
2: ricordami,
1: sì, sì, sì,
2: quella cosa lì.
1: Grazie. Allora, che mi hai ricordato che io.
2: Sì.
1: No, lei mi chiama a me e fa: vado a fare la spesa, serve, sì, qualcosa, io.
2: E tu
1: dico,
2: cosa dici?
1: Guarda, se mi servirebbe questo, quest'altro, lei: ma questo ce l'abbiamo, e questo l'ho buttato via l'altro giorno, e questo non va bene. Allora gli dico: ma che chiedi a fare?
2: Se
1: cosa
2: poi...
1: me lo chiedi a fare?
2: Se
1: poi non mi compri niente di quello che vuoi. Mi serve qualcosa? Sì, mi serve la cioccolata, i ciccioli. Me li compri i ciccioli? No! E allora non me lo chiedere!
2: Era il momento di...
4: Ma te hai bisogno di uno bravo?
1: No! Io ho bisogno dei ciccioli!
5: Good morning, forever

ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Sì, non solo per la musica di Ritmo 80, non solo per questo programma Good Morning Forever Young con i Marchini, perché adesso è arrivato il momento della nostra zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
2: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Ah sì, la zuppetta.
4: Bontà divina.
5: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
6: Questa zuppetta è un programma da capra.
7: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
8: Giovedì 25 giugno 2026, 176esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Massimo.
9: A me piace Massimo di Catarro. Beh, poi mi piace quell'attore bravo.

0: Pensiero positivo.
1: L'uomo che rimira il suo passato è un uomo che merita di non avere un futuro a cui guardare.
2: Sono molto forte sul passato, cioè sul passato sono fortissimo. Forse impegnandomi anche il presente, il futuro riesco un po' meno.
0: Le frasi del cinema.
3: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
4: Ah bene, ne abbiamo uno.
3: Me l'hanno detto, posso accomodarmi?
4: Ma sì, la prego, entri.
3: Veniamo subito al sodo, signori. Se sono stato informato correttamente, le lancette volano. Dico bene, Jimmy?
4: Al 100%.
3: Tua moglie Bonnie torna a casa alle 9:30 del mattino, esatto?
4: Mm-hmm.
3: Mi è stato fatto capire che se dovesse tornare e ci trovasse qui non ne sarebbe troppo soddisfatta.
4: Per niente.
3: Bene, questo ci dà 40 minuti per toglierci dalle palle.

0: proverbio.
1: Se il padre e la madre si litigano un uovo, il bambino non avrà mai una gallina.
2: Perché le nostre sono galline biologiche, infatti il pulcino non fa pio pio, fa bio bio.

0: Con questa sigla, come al solito, introduciamo le notizie qui su Ritmo 80 in Good Morning Forever Young. Quelli che non vi dicono le altre, quelle che magari vi siete persi, e noi ve le segnaliamo.
1: Esatto, andiamo a Madrid perché una signora di 57 anni,
0: ok, quindi,
1: per 28 anni ha fatto che si fingeva cieca.
0: Okay. Davvero?
1: A Madrid siamo, per non salutare la gente.
2: E io che pensavo di avere dei problemi.
1: Belli commenti. Aveva sentito dire che perdere la vista non è salutare, il resto è salutare. Un altro ha detto: così quando morirà nessuno potrà dire era una brava persona,
0: salutava sempre. Vabbè, è tutto vero.
1: È tutto vero, conosco persone che lo farebbero anche adesso perché odiano i vicini. Questa era la notizia del Resto del Marchino che torna, forse
0: un'altra volta.
3: Good morning, Forever Young.

L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: sono Marco Corona, lui
1: no. Un cretino.
0: Ecco, va perfetto, bene. Avete capito che siamo i Marchini con la K. Good Morning Forever Young chiude la seconda ora insieme. Ce ne sarà una terza tra poco qui su Ritmo 80.
2: Confermo.
3: Sono le 7.

0: di doppio violentissimo sisma in Venezuela. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono succedute nell'arco di un minuto intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese, coinvolgendo anche la capitale Caracas. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Sono seguite una ventina di scosse di assestamento. La presidente Rodriguez ha proclamato lo stato di emergenza. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte, ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, che ha sottolineato il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari sono decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia, ha detto. Messaggio fallace, niente voli di combattimento, commenta Crosetto, che precisa: solo supporto tecnico, come previsto dai trattati, senza riuscire a spegnere l'inevitabile tempesta politica. La rivelazione del segretario generale della NATO, infatti, provoca una sollevazione corale di tutti i partiti di opposizione contro il governo. Il servizio di Nicola De Muro.
1: Non era mai successo che il segretario generale della NATO rivelasse dati e notizie totalmente sconosciuti alle opinioni pubbliche dei paesi aderenti all'Alleanza Atlantica. E ciò che è successo ieri, parlando a Fox News, il numero uno della NATO, Mark Rutte, ha testualmente detto: durante l'operazione Epic Fury, tra i 4.000 e i 5.000 voli americani sono partiti dalle basi USA in Europa, di cui 500 dall'Italia. Un sostegno imponente. Dichiarazioni tanto clamorose che lo stesso governo italiano è rimasto spiazzato ed è dovuto intervenire il Ministero della Difesa con una nota di rara durezza. Sorprende che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. Sono state autorizzate, continua il ministero guidato da Crosetto, solo attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, rispettando la Costituzione, i trattati internazionali e gli indirizzi parlamentari. Correzione che non basta alle opposizioni politiche in Italia, infuriate contro il governo. Il PD ha chiesto che Meloni riferisca subito al Parlamento. Mark Rutte fa cadere le favolette del governo, dice Conte dei 5 Stelle. Per AVS il governo ha mentito al Parlamento e con un'interrogazione chiede al governo di dire la verità su tutti quei voli.
0: Mondiali di calcio, non sbaglia il Brasile di Ancelotti, Scozia KO ai sedicesimi da primo nel girone. Storico Sudafrica per la prima volta oltre la fase a gruppi. Bene Messico, Marocco, Svizzera e Bosnia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: La stella Vinicius accende il Brasile di Carlo Ancelotti, che gongola per la doppietta del suo gioiello sin dai tempi madridisti, e sono 4 i gol del 25enne di Rio, come Haaland e Mbappé a meno 1 dal dio Messi. Se le sa o prima, ma si lecca le ferite la Scozia, forte rischio eliminazione. Avanti da secondo al Marocco, poker ad Haiti, in tripudio il Sudafrica. L'1-0 alla Sud Corea griffa la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi di un mondiale. Praticamente perfetto il Messico, chiude il gruppo a punteggio pieno, trissa la deludente Repubblica Ceca. Passerella per il 40enne portiere Ochoa, la sesta rassegna iridata in carriera. Bene la Svizzera, che supera 2-1 il Canada, ancora in evidenza in gol talento del Friburgo Monzambi. La Bosnia, che rievoca inevitabilmente i dolori azzurri, batte il Qatar ai sedicesimi tra le migliori terze. E a proposito di prime volte e traguardi storici, il Curaçao, battendo stasera la Costa d'Avorio, si qualificherebbe per i sedicesimi probabilmente da seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, domani all'alba Paraguay-Australia-Turchia, Stati Uniti.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ritmo 80 presenta
2: Good Morning Forever Young
1: con Marco Corona

0: sopra il maschione.
1: Ecco.
0: Scappo con Armando.
1: Cosa voleva dirci l'autore?
2: Io guarda, caro Corona, spiegherei tutto. Però perché? Se metti che all'ascolto ci sono delle donne
1: che tra l'altro sono in quel periodo,
2: in quel
1: lì
2: periodo, noi quelle donne le perdiamo
1: come ascoltatrici. Quindi facciamo finta di niente,
2: mettiamo noi, ciao, grazie.
1: Cioè, non andiamo a dire che sono irascibili, intrattabili.
2: No, va tutto bene, avete ragione, cioè, voi
1: non possiamo calcare la mano dopo questa canzone e dire che quel periodo lì non gli si può parlare, non si può dire niente,
2: mangiano anche gli stipiti delle porte.
1: Esatto. No, non si

0: la gustosa frase motivazionale di oggi.
1: Ma che la ricetta, vai.
0: Se si fa in quattro per farti felice, è una pizza. Ciao
2: Marchini. Va bene.
3: Good morning forever young
4: con Marco Corona e Marchino.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: È andata così, così.
1: Ma allora, sei sicuro?
2: Sì. Allora, è andata così, così. Parla di quelle volte in cui non è andata proprio benissimo. Però c'è sempre quello che guarda il bicchiere mezzo pieno e dice: ma è andata così, così.
3: Allora, vediamo la storia di questo. C'è questo signore che praticamente lui ogni mattina esce di casa, sì, ok? E vede una ragazza, una vicina, che la saluta. La saluta dalla finestra. E lui ricambia.
2: Certo.
3: Passa una settimana, due.
2: E succede sempre così. Cioè lei saluta e lui lo risaluta.
3: E lui le saluta. Quindi lui dice: cavolo, questa mi saluta ogni giorno, ogni volta che passo, ogni settimana mi saluta. Voglio approfondire.
2: Certo.
3: E allora arriva il giorno che, oltre al cenno con la mano, lui dice: ciao! Capito? Lei apre la finestra e dice: ciao! Lei risponde. Quindi, ed è una donna bellissima, ed una veramente molto bella. Allora lui vuole approfondire, cerca di capire qual è il piano dove abita della palazzina dove lui passa ogni mattina uscendo di casa. Si fa coraggio e suona il campanello. Cerca di capire, no? Il primo lo sbaglia, il secondo dice: pronto?
2: Sì.
3: Ciao, sei quella che mi saluta,
2: ogni giorno?
3: Sì, ti ho salutato qualche volta. No, siccome mi saluti sempre. Dai. Lei fa: ma che c***o vuoi? Sto lavando i vetri. Lei lavava i vetri.
2: Il momento era solo per...
0: È andata così, così.
2: Insomma,
0: è andata così, così. Good morning, Forever Young.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.

0: Allora, a questo punto, sì.
1: volevo dire soltanto.
0: Ma perché dopo magari mi interrompi, cioè se mi interrompi sembra che dopo
2: hai iniziato a parlare.
0: Se c'è una cosa che dà fastidio a chi parla naturalmente in radio è sentire due persone che si accavallano, che si parlano uno sopra l'altro, perché uno dice magari una cosa, l'altro dice un'altra.
2: Mi dispiace perché tu avevi iniziato il discorso, io volevo dirti delle cose sopra.
0: Facciamo una cosa.
2: È maleducato.
0: A domani alle 6.
2: Sono d'accordo. It's morning, good morning,
3: forever young. Ci aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984, Broski Beat, Small Town Boy. Dal 1984.

0: Hai ascoltato The Police, Every Little Thing She Does Is Magic e Loredana Bertè e La Luna Bussò.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro-nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, ma si temono cifre ancor più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. La disponibilità italiana è stata assicurata dal ministro degli esteri Tajani. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata anche presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti, nessun allarme tsunami. Dopo 11 giorni consecutivi a temperature superiori a 36 gradi, si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 morti ieri per cause legate alla calura. Il picco non è ancora superato. Oggi sono 17 le città con la massima allerta. Domani saranno 18 quelle con il bollino rosso. Nel fine settimana, infatti, la massa d'aria calda che ha messo in ginocchio Francia, Spagna e Gran Bretagna traslerà verso l'Europa centrale e l'Italia. Il ministro della Salute Schillaci ha convocato una nuova riunione tecnica sull'emergenza. In diverse regioni è massima l'allerta incendi, ma anche localmente l'allerta per fenomeni temporaleschi di forte intensità. Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico del Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49€. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89€. Lidl, vale davvero!

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate

0: Fade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Sono le canzoni più belle di sempre, quelle su cui abbiamo ballato, strillato, vissuto un'estate fantastica. Sono i motivi del mese di giugno del 1998 e questa è la Riff Parade, la classifica ufficiale di Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata dal mitico Gigi D'Agostino. La canzone è quella che si chiama Elixir.

estivi di Gigi Doug occupa la posizione numero 3 della nostra Rave Arena. Era quello intitolato Elisir. Noi siamo pronti a salire di un gradino in avanti per ascoltare il DJ tedesco di origini turche. Lui è Malzi e il motivo è quello che si intitola Honey.

grande musica house all'interno del nostro appuntamento con la Retro Raid. Questo è il mese di giugno del 1998 e alla seconda posizione della nostra classifica abbiamo ascoltato Mousy con la sua Honey. Ma attenzione, perché a questo punto sono pronto a presentarvi la canzone più forte della nostra classifica. Si piazza alla vetta della nostra Retro Raid Amnesia e il motivo, famosissimo e ballatissimo peraltro, è quello che si intitola Restless.

0: Rustlers per Neja a conquistare la vetta della Riff Raid del mese di giugno del 1998. Per il momento i giochi sono fatti, la nostra Riff Raid si conclude qui ma ritorna ogni giorno su Ritmo 80 in un doppio appuntamento dedicato a ben 30 anni di grande musica da ballare che non dovete e non potete assolutamente perdere, quello delle 9.30 e quello delle 16.30. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, vi aspetto qui alla prossima classifica, ciao!
1: Riff Raid ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.

ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1985, Simply Red, Money's Too Tight. Dal 1982, The Detroit Spinners, It's a Shame.
2: It's a shame, the way you mess around with the man.
1: Dal 1984, Gino Vannelli, Black Cars.
0: Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di Ritmo 80.

0: Ivan, Fotonovela, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin e di almeno 32 morti e 700 feriti il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima a Fox News poi alla Casa Bianca che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi militari in Europa e circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato sia l'alleanza che lo stesso ministro, che si è detto peraltro sorpreso per l'esternazione di Rutte. E Trump gli ha comunque ribadito la propria delusione verso gli alleati europei per lo scarso sostegno nel conflitto. Glissa per ora la premier Meloni, che del vertice europeo A5 ieri a Berlino ha rilanciato sull'aumento delle spese militari in Europa nell'ambito dell'alleanza atlantica. L'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza nel Veneziano, uccisa due settimane fa dal nipote 17enne reo confesso, ha identificato ben 42 coltellate in varie parti del corpo. Confermata dall'ospedale di Pordenone anche la compatibilità del coltello rinvenuto nei pressi del canale dove è stata successivamente gettata. Sul movente, dalle indagini della procura dei minori di Trieste, non sarebbero emersi dissidi economici o d'altra natura.

0: era il disco di ora. Daniele Petronelli, Disco Dancer. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin e di almeno 32 morti e 700 feriti il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima a Fox News poi alla Casa Bianca che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi militari in Europa e circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato sia l'alleanza che lo stesso ministro, che si è detto peraltro sorpreso per l'esternazione di Rutte. E Trump gli ha comunque ribadito la propria delusione verso gli alleati europei per lo scarso sostegno nel conflitto. Glissa per ora la premier Meloni, che del vertice europeo a 5 ieri a Berlino ha rilanciato sull'aumento delle spese militari in Europa nell'ambito dell'alleanza atlantica. L'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza nel veneziano, uccisa 2 settimane fa dal nipote 17enne reo confesso, ha identificato ben 42 coltellate in varie parti del corpo. Confermata dall'ospedale di Pordenone anche la compatibilità del coltello rinvenuto nei pressi del canale dove è stata successivamente gettata. Sul movente, dalle indagini della procura dei minori di Trieste, non sarebbero emersi dissidi economici o d'altra natura, solo la banale insofferenza del ragazzo per i rimproveri della zia. La salma potrebbe essere restituita alla famiglia oggi per il rito funebre. Ducati, mi hai reso felice, con queste parole apparse sui social, Pecco Bagnaia ha salutato la casa di Borgo Panigale, con cui ha conquistato 2 mondiali della MotoGP in 8 stagioni. Il 31enne centauro torinese, che sarà sostituito dallo spagnolo Acosta, dal prossimo anno guiderà l'Aprilia in tandem con Marco Bezzecchi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Jerry Calà per Seat, prima!
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: MasterCheck 90.
6: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. MasterCheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. MasterCheck. MasterCheck. MasterCheck.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Amarescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, ventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Giovedì 25 giugno 2026, 176esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Massimo.
6: A me piace Massimo di Catarro. Beh, poi mi piace quell'attore bravo,

0: pensiero positivo.
1: L'uomo che rimira il suo passato è un uomo che merita di non avere un futuro a cui guardare.
2: Sono molto forte sul passato, cioè sul passato sono fortissimo. Forse impegnandomi anche il presente, il futuro riesco un po' meno.
0: Le frasi del cinema.
3: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
4: Ah, bene, ne abbiamo uno.
3: Me l'hanno detto, posso accomodarmi?
4: Ma sì, la prego, entri.
3: Veniamo subito al sodo, signori. Se sono stato informato correttamente, le lancette volano. Dico bene, Jimmy?
4: Ma al 100%.
3: Tua moglie Bonnie torna a casa alle 9:30 del mattino, esatto?
4: Mm-hmm.
3: Mi è stato fatto capire che se dovesse tornare e ci trovasse qui non ne sarebbe troppo soddisfatta.
4: Per niente.
3: Bene, questo ci dà 40 minuti per toglierci dalle palle.

0: proverbio.
1: Se il padre e la madre si litigano un uovo, il bambino non avrà mai una gallina.
2: Perché le nostre sono galline biologiche, infatti il pulcino non fa pio pio, fa bio bio.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Siamo in un bosco, ci stanno tre cuccioli dei lupetti che camminano. A un certo punto girano ben sentiero e sono davanti una volpe. E il primo lupetto gli ferma e fa: ciao, chi sei tu? La volpe fa: io sono la volpe. Noi siamo i lupetti, nostro papà è il lupo. Allora la volpe si guarda e fa così: allora ti dai a tuo padre che quando incontro buon culo. Allora il primo lupetto via, scappa impaurito. E il secondo pure fa: io pure sono figlio del lupo. E allora la volpe fa così: allora pure ti dai a tuo padre che come pio buon culo. E pure il secondo lupetto scappa. Gli dice la stessa cosa pure il terzo e scappano tutte e tre. Mostri tre lupetti camminano e tornano alla tana. Quando arrivano alla tana gli raccontano tutto al padre. Ma vedete che gli faccio? Esce dalla tana, comincia a girare per bosco a cercare la volpe. A un certo punto la vede su un sentiero come la vede e gli fa: oh, ma so cazzi tua! Gli comincia ancora appresso. La volpe che fa? Comincia a scappare, fumuse, comincia ancora appresso. Schivano un albero, schivano una buca, schivano una roccia. A un certo punto c'è sta un tronco vuoto. La volpe si infila lì dentro a tutta velocità e il lupo ci si infila. Boom! Quando si infila rimane incastrato col culo di fuori. La volpe gira, gli arriva da dietro. Solo guarda gli fa così. E pensa che manco mannava, ma gli ho promesso ai tuoi figli.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

77, The Communards, You Are My World. Dal 1985, Kenny Loggins,

questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi, con Marco Greco. Ritmo 80.

0: 90 Mix O'Clock hai ascoltato Patti Smith, People Have the Power e Patrick Hernandez, Born to be Alive.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Eccoci qua sulla radio Forever Young, ritmo 80. Il programma si chiama 80 gradi. Mi stavo chiedendo, ciao a tutti, sono Marco Greco. Mi stavo chiedendo che cos'è che determina esattamente la fine dell'estate. L'inizio della scuola? No, non credo. Oppure cosa determina la fine dell'estate? L'inizio del campionato? Assolutamente no. L'estate finisce esattamente quando porti la macchina a lavare e togli la sabbia. Quel momento nel quale e basta, è finita lì. Vabbè. Si parte subito con la nostra playlist di canzoni in 80 gradi. Si parte con Boom Boom, le Irene Grandi.
2: Esatto.

una bella vacanza, anche se gli americani per holiday intendono più che altro quelle, capito, quelle natalizie, capito, fondamentalmente gli americani, perché poi se tu scrivi holiday e cerchi delle immagini, per esempio, nel web, quelle che ti vengono fuori sono quelle con l'albero di Natale, che è un po' fuori stagione, per favore non mi ci fate già pensare veramente. Con questa ci salutiamo, questa canzone chiaramente ci ha portato alla fine di 80 gradi, e vi mando un abbraccio, un salutone, una stretta di mano, ciao ragazzi.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: dal 1986 Picnic at the White House. We need protection. Dal 1988, 8 Wonder, I'm Not Scared. I don't care, baby, I'm not scared. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi, nella prossima ora. E alle 12.30, Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Check.
1: Sono le 12, in punto.

0: Hai ascoltato Eurythmics, Sweet Dreams e Giorgio Moroder, Chase.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Pollaio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: Masterchef. Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Masterchef
0: 90,
2: l'enciclopedia della dance.
3: Pronti per un altro Masterchef 90 in short version? Anche questa volta tre pezzi rigorosamente energici, rigorosamente dance. E anche in questo caso non hai fatto spostamenti qua e là come Alberto Tomba quando mi faceva le chicane, stavo per dire.
4: Cominciamo subito con Real McCoy e questa è Love in Devotion,
3: che è tratta in pratica di una roba tipo 50 sfumature di grigio, perché è amore e devozione, nel senso lei sotto, tu sopra, e le dai una testata.
5: Perché questa violenza gratuita?
3: Non lo so,
5: cioè, nelle giornate della violenza contro le donne. Contro
3: bello.
5: La violenza.
3: Vabbè, ma cominciamo subito questa bella punta tona con un pezzo che mi piace molto.
6: Sono finto, si vede? Perché mi fa cagare.
5: Ecco, già va meglio.
3: Real McCoy, Love in Devotion, dal 95 Masterchef.

0: era Real McCoy con Love and Devotion del 95 e adesso ascoltiamo niente po' di meno che gli Usura con Sweat, bello sudato, come me che sono in studio, sto sudando come una bestia, ho il rigagnolo di sudore qua.
1: Sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat.

0: cazzo che complimenti per la playlist, c'è la roba, eh? No, perché abbiamo chiuso con Paradiso e Bailando dal 97, puntata Scempio che finisce qua, il disco Scempio, vogliamo dopo il disco Prugna, il disco Scempio, vogliamo inventarlo, eh? Stai morendo? Grazie a tutti da Cecco, l'appuntamento è per la prossima, intanto vi ricordo di cliccarci sulla nostra fanpage, è vero? Ci abbiamo la fanpage. Grazie a tutti da Cecco Corvace, grazie anche a Dennis Jack per la parte inutilmente mixata, l'appuntamento è per la prossima.
1: Mastercheck 90 con Cecco Corvace e Dennis Jack.

0: Sfotto! La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1987, Genesis, Invisible Touch. Dal 1990, Dr. Alban, Hello Africa.
2: Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing.
1: Dal 1987, New World.

0: Face to Face e Zucchero Pippo.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in DAB a Roma e Latina.

Horror del 98 e si chiama House Music proprio perché probabilmente ricorda le atmosfere house della prima House Music, quella di fine anni 80, quella che era molto scarna, molto vuota, ma anche molto bella. E di Amador House Music ora Samim, questa è Heater.

che pomeriggio vi stiamo facendo vivere oggi. Questo di Danny Tenaglia è bellissimo, si chiama Music is the Answer ed è uno di quei dischi che hanno segnato una stagione proprio, no? Perché si ascoltava praticamente dappertutto. E intanto i ballatissimi continuano.

Se facessimo una classifica degli artisti più suonati all'interno dei ballatissimi, ai primissimi posti ci sarebbe Gigi D'Agostino, ma per un motivo semplice, perché ne ha fatti talmente tanti che si possono annoverare tra i ballatissimi che uno al giorno te ne capita per forza, no? Questa per esempio era Elisir, molto bella, ora Two Brothers on the Fourth Floor, questa è Dreams to Survive.

Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

il sabato voi ascoltate Datura e tutti gli stacchi, i jingle vi dicono che sono quelli che hanno fatto la storia degli anni 90, voi dovete capire che è una cosa mica detta così per dire, è una cosa davvero reale, perché per esempio questa Mystic Motion è un disco semplicemente stupendo, l'hanno fatto i nostri amici Datura e di questo noi siamo contenti e orgogliosi anche per loro, e li aspettiamo poi nel loro appuntamento del fine settimana. Subito dopo Datura, uno dei dischi più belli di sempre, Sandy B, Make the World Go Round.

0: Ne abbiamo suonati tanti oggi, alla fine abbiamo lasciato quello più divertente, quello più simpatico, quello di Shaft che si chiama Sway Mucho Mambo, quello che potete anche ballare in stile limbo, avete presente, no? Soprattutto se avete passato i 71 anni, perché quella è la data oltre la quale qualsiasi cosa suoni la si balla nello stesso modo. Discorso importante che affronteremo un'altra volta. Per il momento, da Salino Pastore, Davide Ferrarini, è tutto anche per oggi, a domani alle 14 sul Ritmo 80, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984

0: disco di allora, con i suoni di ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
4: Disco Fever.
3: Disco Fever. La febbre della disco music anni 70.
4: Dance with 70 on Ritmo 80. Disco Fever.
3: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: Ride on Time. Dal 1982, Simple Minds, Promise You a Miracle.
1: I promised you a miracle. Oh, belief is a beauty thing.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30, Rit Parade con

0: The feet are stumping and the jam is pumping. Look at it, the crowd is jumping. Pump it up a little more.
1: Era il disco di ora, Technotronic, Pump Up the Jam. Un disco di allora con i suoni di ora.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono oltre 10.000 dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza, offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. Il Ministero della Salute intanto ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni. È quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia interistituzionale che si è riunita oggi. Sorveglianza anche agli accessi ai centri di salute mentale territoriali, con particolare attenzione agli anziani.
3: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Nella notte del 23 giugno, una parte della frazione di Borgo Mezzanone, situata nel comune di Manfredonia, a pochi chilometri da Foggia, è rimasta completamente senza energia elettrica a causa di un furto di cavi avvenuto nella zona di via Trinitapoli. Il blackout ha coinvolto numerose abitazioni e diverse aziende agricole, creando notevoli disagi ai residenti e agli operatori del settore. La mancanza di corrente sta causando particolari difficoltà agli agricoltori, che non possono utilizzare le pompe necessarie per l'irrigazione dei campi, proprio in un periodo caratterizzato da temperature molto elevate. La situazione rischia quindi di compromettere le coltivazioni e di provocare ingenti perdite economiche. A denunciare l'accaduto è stato Giuseppe Marasco, che ha raccolto le segnalazioni di residenti e agricoltori della zona. Marasco ha sottolineato la gravità del danno già subito nella comunità locale e ha chiesto un intervento urgente per ripristinare il servizio elettrico nel più breve tempo possibile, al fine di evitare conseguenze ancora più pesanti per l'economia del territorio. E restiamo in Puglia. Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato a maggioranza, con 15 favorevoli, 7 contrari e 6 astenuti, il collocamento fuori ruolo dell'ex presidente della Regione Michele Emiliano. La decisione riguarda il suo incarico come consulente nella commissione d'inchiesta del Senato sul caporalato e la sicurezza del lavoro, presieduta dal senatore Tino Magni. È stata invece respinta l'ipotesi del suo rientro in ruolo come giudice al Tribunale di Benevento. La scelta è arrivata dopo un dibattito lungo e acceso in plenum, con posizioni diverse tra i consiglieri. Emiliano ha accolto positivamente la decisione, dichiarandosi pronto a collaborare con la commissione e a mettere a disposizione la sua esperienza di magistrato e politico per le indagini sul caporalato e sulla sicurezza del lavoro. Da Dino Scotti, linea allo studio.
2: Volley, seconda settimana di Nations League maschile. Dopo la sconfitta al tie break contro la Bulgaria di ieri, l'Italia di De Giorgi riparte dall'Ucraina. Gli azzurri sono quinti in classifica, a 4 punti dal Giappone primo. Fischio d'inizio a Lubiana, in Slovenia, alle 16.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Ritmo 80. Sempre in forma.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: MasterCheck 90.
6: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
1: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef 90.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Amici Forever Young, benvenuti, ritorna su Ritmo 80, nuovo appuntamento con la nostra Hit Parade. Sono Lele Procida e anche per questo oggi vi presenterò tre canzoni che fanno riferimento al mese di giugno del 1975. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata dalle La Belle con Lady Marmalade.

Patti LaBelle e le sue LaBelle con Lady Marmalade, grande successo nel mese di giugno del 1975. E dai Jukebox un'altra canzone che sicuramente ricorderete. Siamo alla numero 2 della nostra classifica, posizione occupata da Barry White con You're the First, Last, My Everything.

voce più sexy di tutti i tempi, ovvero sia quella di Barry White, ci ha introdotto questo meraviglioso motivo che oggi abbiamo incontrato alla posizione numero 2. Era You're the First, The Last, My Everything. Ma attenzione, perché siamo pronti ad ascoltare la canzone al vertice della nostra classifica. Guardano tutti dall'alto i Bimbo Jet. Il motivo è quello che si chiama El Bimbo.

0: Una delle canzoni sicuramente più ballate nella prima metà degli anni 70 erano i Bimbo Jet con El Bimbo a chiudere il novero delle tre canzoni presenti all'interno della nostra Hit Parade, ovviamente occupando la posizione numero 1. Il nostro appuntamento per il momento termina qui, vi ricordo che ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 sulla radio ufficiale dei Forever Young, ovvero sia Ritmo 80. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, ciao e alla prossima classifica.
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

anni 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1987, Queen e Kind of Magic. Is this kind of magic? It's a kind of magic. Dal 1986,

0: fatto Madonna, Love Makes the World Go Round e Lip Sync, Funky Town.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Io sono Pasilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Pasilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.

Con queste playlist musicali, questa sequenza musicale, un'avventura estiva, nel senso buono nel termine. Insomma, stiamo nuotando nelle playlist di 80 gradi e ci stiamo lasciando trasportare dalla musica che ci fa godere di ogni istante di questa stagione meravigliosa, no? Si parte con

e dinamici, e anche questo fa parte dei ricordi delle estati del passato. Se ce l'avete qualcosa da suggerire, da ricordarci, guarda, scrivetecelo. Guardami Marco, mi sono ricordato una canzone che non sento da parecchio. Entrate nei nostri canali social,

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.

0: musica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1986, Run DMC, Walk This Way. Dal 1982, Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Dal 1984, Billy Idol, Eyes Without a Face.
1: Eyes without a face, got no human grace. Your eyes without a face.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
2: Ritmo 80.
3: Sono le 18.

0: Sissy Peniston, Finally, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. Nella terza settimana del mondiale, accanto alle grandi squadre e ai geni del calcio, su tutti Leo Messi, la rassegna iridata si arricchisce delle imprese delle nazionali meno affermate, dal Messico al Sudafrica, passando per Curaçao. I caraibici sognano di passare da secondi nel girone della Germania, per noi geni De Gaetano.
2: D'accordo, Leo Messi e CR7, piuttosto che Mbappé, Haaland, Vinicius ed Harry Kane. Più bella cosa non c'è sotto il cielo dei mondiali, che si illumina d'immenso anche per le imprese delle nazionali, quelle un tempo liquidate come squadre cuscinetto, come il Sudafrica, capace di superare per la prima volta nella sua storia la fase a gironi, oppure il Messico, seppur più blasonato, che esce dal tempio dell'Azteca con 3 vittorie su 3, e chissà che non si racconti adesso il miracolo Curaçao, protetto dalle mani di Eloy Room, già nella storia per le 15 parate record anti Ecuador. Alle 22, battendo la Costa d'Avorio, i caraibici, guidati dall'esperto CT Advocat, centrerebbero i 16esimi da secondi nel gruppo, a meno di un successo dello stesso Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte all'una, Tunisia-Olanda, tulipani alla caccia del primo posto. Giappone-Svezia, guai ai vinti. Domani all'alba italiana, alle 4, Paraguay-Australia. Un pari vale per entrambi il pass per il secondo turno, e alla stessa ora la Turchia, già a casa, incrocia gli Stati Uniti che sognano l'iride.
1: Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, dove Jannik Sinner ritornerà in campo da campione in carica. Siamo ai motori, MotoGP, a pochi giorni dal ritorno in pista ad Assen, in Olanda. Pecco Bagnaia ufficializza il passaggio all'Aprilia, per lui un contratto di 4 stagioni a partire dal 2027. Lo ascoltiamo a Sky.
3: Sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Ho fatto il massimo e c'è ancora da fare. Ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine.
1: Il 2 volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi. L'attuale leader del mondiale tornerà a correre dopo lo schiaffo di Brno. Formula 1 si avvicina all'appuntamento con il Gran Premio d'Austria. Oggi la consueta conferenza stampa dei piloti. Domani le prime 2 sessioni di prove libere. Sabato FP3 e qualifiche. Domenica alle 15 la gara. Intanto la FIA dichiara una situazione di heat hazard, facendo scattare il protocollo contro le temperature elevate. Tra le possibilità, quella di usare un kit di raffreddamento attraverso una giacca ignifuga indossata sotto la tuta da gara. Ed è tutto.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di ritmo.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1987, Johnny A. Jazz, I Don't Want To Be A Hero. Dal 1983, U2, Sunday Bloody Sunday. Dal 1984,

0: Hai ascoltato Duran Duran, Girls on Film e Grace Jones, I've Seen That Face Before.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Ogni serata in discoteca.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: You're ready. Daniel's here. Come on and mix.
1: Cecco Curvascio e Daniel's Jack presentano Masterchef 90,
2: l'enciclopedia della dance.
3: Eccoci pronti per un altro Masterchef 90 in versione corta. Welcome. Cominciamo subito questo bel appuntamentone, anzi appuntamentetto, appuntamentuccio, perché è corto. Vabbè, io sono Cecco Curvascio e dall'altra parte c'è Daniel's Jack col capello tagliato, ma non posso farvelo vedere. Uno, perché siamo per radio. Due, perché ha la maschera che lo copre. Tra l'altro anche proprio il taglio tech dead, quello proprio a pentola. Vabbè. Cominciamo

0: era Aladino con Call My Name. Ma c'è il featuring Italisa per caso in questo?
1: No, mettiamolo.
0: Non è accreditato, ma c'è, nel senso che lei, la sua voce, le sue, c'è tutto, però non è accreditata. Era Aladino, arriva Indiana. Il cielo chi castrato.

0: puntata. Abbiamo ascoltato per cominciare Aladino con Call My Name dal 94, subito dopo Indiana con All I Need Is Love dal 95 per chiusa, vabbè, e in quanto a chiusa meglio, vabbè, Gigi D'Agostino con La Passione dal 99. Grazie a tutti per averci ascoltato così numerosi anche sto giro, e intanto vi ricordo che io e il buon Dennis Jack, il buon, l'impavido Dennis Jack, vi aspettiamo tutti i giorni da lunedì al venerdì, mezzogiorno e 30, 19:30, quindi prima di pranzo e prima di cena, ma poi l'apoteosi si scatena al weekend alle 20 e 21, sabato e domenica, con due puntate diverse. Non è che replichiamo la domenica ciò che mandiamo il sabato, ma facciamo due cose diverse, perlomeno nella maggior parte dei casi accade così. E così e basta. E vabbè, ho capito. È veramente tutto, l'appuntamento è per la prossima. State su Ritmo 80, ciao a tutti.
1: Gioia!
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack.

ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15. I just want a reaction.

0: Sono le 19:59.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trevi Meteo. Un'altra giornata, quella di venerdì, molto molto calda sull'Italia. Le regioni più bollenti sono quelle centro-settentrionali, si toccano e si superano in diverse località picchi di 36-37 gradi, un caldo intenso e fastidioso che si farà sentire anche nella notte e all'alba. Temperature elevate anche nelle zone interne delle regioni meridionali, attorno ai 34-35 gradi, si starà meglio lungo le coste grazie alle brezze di mare. Il tempo per lo più sarà soleggiato sull'Italia, salvo temporali di calore a ridosso delle Alpi, delle zone prealpine centro-occidentali e occasionalmente lungo la dorsale appenninica, specie tra Appennino Campano e Lucano. È tutto, ma per dettagli vi rimando all'app di Trevi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.

Sul palco in spiaggia di Ritmo 80 suona il Festival Mar. Oggi tutti i più suonati e ballati dell'estate del 1996. La prossima è una delle tracce più inserite nelle compilation con Make the World Go Round.

Grazie, grazie. I cartelli avremo tempo tutta la sera per vederli, per cui questa volta avete veramente esagerato. Voi non lo sapete, ma io tutto l'anno parlo di voi. Perché? Ve lo dico subito. Perché quando mi chiedono qual è il momento più bello della mia vita di presentatore, non posso citare che l'Arena di Verona. Per cui vi voglio ringraziare ancora una volta.

c'è un motivo. Se dovessimo dare un premio alla canzone e al disco internazionale, loro assolutamente l'hanno vinto, perché è stata super ballata, super ascoltata. E qui con noi un fantastico gruppo.

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i shop con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Festival Mar su Ritmo 80.
1: Il Festival Mar di Ritmo 80 è il suono di un'estate, oggi quella del 1996. E siamo pronti per accogliere sul nostro palco con Virtual Insanity, Jamiroquai.

0: Pronti ragazzi a farci ballare?
1: Noi siamo sempre pronti, volevamo ringraziare tutta la gente, soprattutto qua.
0: Dunque ragazzi, attenzione, preparatevi a ballare, alzate il volume anche da casa. Tranqui, funky e

adesso giustamente scintille, anche i fotografi sono pronti, tutti pronti, perché è il momento di un cantante che ha venduto 700.000 copie del suo album Buon Compleanno Elvis.

0: Festival Marra, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: E adesso il disco vincitore, il più suonato, il più canticchiato, il più messo in radio, il più presente nei Walkman di tutti voi, con The Summer is Crazy,

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Il mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix. Disco Mix.
0: In console. Disco Mix. Joe Pedico.

0: Checco Corbace e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo

suono dei Forever Young. I tuoi eventi con Ritmo 80. 388 6576 123. Anche messaggio WhatsApp. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: su Ritmo 80 Flight Case, la collezione di vinili di Jerry.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.